Sonaba Goodbye Philadelphia a cargo del cantante, compositor, pianista, crooner Peter Chincotti. Flashback. Europa 2005. Número 1.